0: Made in Italy,
1: dalle 9 alle 12,
0: solo canzoni d'autori italiani.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Dig, man, there goes Mac the Knife.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry,

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai

Radio Jeans Network.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosud di Amicis di Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosud di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicagri di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Moretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatore Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7:02.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Ruba una scarpa, arrestato ladro con una sola gamba. Ha perso una gamba e tutti i sospetti sono quindi caduti su di lui quando è scomparsa una sola scarpa in un negozio di Maldegem, in Belgio. Ma il ladro invalido è stato trovato e arrestato. A scoprire il furto è stato il commesso del negozio di calzature. Un portavoce della polizia, Rick de Kremen, ha dichiarato che le autorità sono state allertate e hanno rapidamente scoperto l'uomo, che coincideva con la descrizione dei titolari. Il furfante rischia una denuncia penale. Il ladro poco scaltro, un richiedente asilo politico di nazionalità russa, è stato consegnato alle autorità giudiziarie e rischia una denuncia penale. Rami Flash. Speriamo per lui che almeno la pena tenga conto della sua particolare condizione e sia ridotta a metà. In fondo non era un furto per spaccio, ma è evidente per uso proprio. Avere il braccio lesto ma una gamba sola. Ecco il guaio, come ci raccontano i Kill. Appunto, arm and a leg.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Sono le 8:01.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera alle risoluzioni della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
2: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
1: Acceso lo scontro in aula con le opposizioni, che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elly Schlein.
3: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente, proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
1: In Ucraina le prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte, un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della città. La banda della minicar in azione a Roma, sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e il 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Scioccante la confessione dei 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così. Siamo al calcio, dalla gioia alle lacrime. All'Olimpico la Roma sfiora l'impresa contro il Real dell'ex Mourinho, capace di ribaltare i giallorossi vincendo 4-3. Niente da fare anche per il Como. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
4: Era troppo bello per essere vero. La rete di De Ron, la doppietta di Malen in quel dell'Olimpico. Per più di un'ora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues nell'amata Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. In classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao, che poi si fa male. Veemente il ritorno dei tulipani che si impongono 3-2, lasciando i lariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4, 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. E stasera spazio all'Europa League, ore 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus. In Conference l'Atalanta aspetta il Paphos.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Sociale.

nello sviluppo tecnologico. Dunque, partendo dal caporalato e dal rapporto della mafia con l'immigrazione, specialmente l'immigrazione clandestina, spieghiamo prima un attimo di che cosa si tratta il caporalato. Il caporalato è una forma irregolare di reclutamento e di organizzazione della manodopera, dove i lavoratori, tra virgolette, diciamo, visto che tante volte sono quasi dei veri e propri schiavi, vengono infatti pagati massimo, diciamo, 3 euro l'ora, e tante volte magari non vengono nemmeno pagati, anzi esiste un vero e proprio ricatto psicologico e materiale, visto che la leva, diciamo, utilizzata dalla criminalità organizzata spesso è proprio quella magari di promettere un permesso di soggiorno, oppure, diciamo, soltanto il denaro necessario per sopravvivere, pur lavorando 12 ore al giorno in condizioni pessime, senza alcuna retribuzione sindacale. Il fenomeno del caporalato chiaramente si sviluppa per lo più al sud, dove è più presente la mafia e dove soprattutto è più presente il settore agroalimentare in generale di tutta l'Italia. Infatti spesso, diciamo, questi migranti che vengono sfruttati sono sfruttati per l'appunto proprio nel settore agroalimentare. Il caporalato, diciamo, che è organizzato da un cosiddetto caporale bianco, cioè il tramite tra la mafia e i lavoratori, che ha un suo sottoposto, che è il caporale nero cosiddetto, che è uno stesso migrante ricattato anch'esso dalla mafia, che tuttavia ha una posizione leggermente superiore rispetto a quella dei lavoratori stessi, pur vivendo anche lui nella precarietà e nel ricatto costante. Tuttavia, questi lavoratori tutti vivono in delle condizioni pessime, si ritrovano spesso a condividere abitazioni ovviamente non a norma, che vengono pagate con i pochi soldi che hanno e per l'appunto in condizioni pessime. Il caporalato, in realtà, questo fenomeno in generale è punibile dall'articolo 603 bis ed è considerato al pari della schiavitù. Tuttavia nel 2016, con la legge 199, che avrebbe dovuto essere, diciamo, una legge ad hoc proprio per contrastare il caporalato, prevede una reclusione da 1 a 6 anni e multa da 500 ai 1000 euro per ogni lavoratore reclutato, con anche un aggravante in caso di minaccio che aumenta la reclusione dai 5 agli 8 anni e la multa dai 1000 ai 2000 euro. Ecco, questa legge, per l'appunto del 2016, comunque non ha fermato il fenomeno del caporalato, che ha continuato ad esistere, ad essere presente sul territorio italiano. Basti pensare al fatto che nel 2021 c'erano 230.000 presenze irregolari nei campi, chiaramente anche qui principalmente al sud, specialmente l'Andrangheta, ma anche la Camorra in Campania, Sacra Corona Unita in Puglia e Cosa Nostra in Sicilia. E detto ciò, andiamo un attimo anche a quantificare questo fenomeno del caporalato. Infatti dal rapporto FLAI CGL emergono dei dati abbastanza allarmanti, perché si tratta di un business attorno al quale ruotano circa 5 miliardi di euro l'anno. Si parla di un numero tra i 400 e i 430 mila lavoratori a rischio di ingaggio illecito, e come già detto si può arrivare anche a meno di un euro l'ora, se non a uno stipendio nullo o comunque non a norma, diciamo, sindacale, né tantomeno lo sono le condizioni di lavoro, ovviamente. Questo rapporto sempre emerge anche che i migranti incidono per il 28% su 1 milione di lavoratori agricoli, e di questo 28%, 135.000 circa sono extracomunitari. E i lavoratori stranieri, inoltre, tra regolari e irregolari, sono un totale di 405.000, di cui 67.000 coinvolti in un rapporto di lavoro informale e 157.000 pagati con una retribuzione non sindacale. Quindi arriviamo ad un totale di oltre 220.000 lavoratori invisibili e non tutelati, che vivono in queste condizioni tremende, sfruttati dalla mafia costantemente, e che non hanno sostanzialmente alcuna via d'uscita, in quanto

appunto spesso sono proprio tenuti quasi prigionieri, schiavi di queste organizzazioni mafiose che fanno anche da intermediari tra il magari un imprenditore che va a cercare della manodopera a basso costo e la mafia, che ovviamente gliela può fornire avendo a sua disposizione diversi mezzi e il controllo di questo fenomeno, per l'appunto.

0: detto ciò, passeremo non solo a come la mafia negli ultimi anni si sia evoluta adattandosi al nuovo contesto storico sotto il punto di vista dell'immigrazione, ma anche sotto il punto di vista dello sviluppo tecnologico e quindi del rapporto della mafia con il web e le nuove tecnologie.
1: La nostra storia inizia negli anni 90, quando internet venne per la prima volta messo in circolazione, disponibile al mondo. Internet fu una rivoluzione, lo è tuttora, si sta costantemente evolvendo, ma allo stesso tempo è una rete che ha i propri ranghi, e uno di questi ranghi è proprio la mafia, che ha iniziato subito ad aggrapparsi a questa ragnatela digitale e la sfrutta in innumerevoli modi. Per fare un esempio banale, utilizza i contatti pressoché immediati che i social possono garantire per i propri traffici. Certi social come Telegram, oltretutto, che rendono irrintracciabili questi tipi di contatti, perché le chat sono private e nemmeno gli addetti del social possono sbirciare e dare un'occhiata. In fondo le organizzazioni di polizia tipo l'Interpol stanno riscontrando innumerevoli problemi a penetrare in questa società cyber mafiosa. Oltretutto, la mafia non è rimasta soltanto a fare traffici o a far circolare anche materiale pedopornografico e molto altro, ma sta anche arruolando, l'ha già fatto, lo sta continuamente facendo, dei migliori hacker per i propri scopi e anche altri professionisti informatici, tipo nella cyberfinanza, che accettano questo lavoro perché con la mafia guadagnano molto di più e in molto meno tempo rispetto a quanto lo farebbero con le forze dell'ordine. E parlando proprio delle forze dell'ordine, ci ritroviamo dei dati paurosi, come per esempio quello rilasciato dall'Interpol, che dice che l'Europa paga annualmente 750 miliardi di euro per combattere la mafia. Oppure altri dati dell'Eurostat, dell'UNODC, che affermano che attualmente le droghe sintetiche sono molto più comuni rispetto alle droghe organiche, tipo quelle prodotte in Venezuela, in Colombia o in Afghanistan. Poi, per continuare, gli stati per l'appunto non riescono a fare breccia, e questa è una prova di come gli stati nazionali e le conseguenze organizzazioni internazionali siano rimasti indietro rispetto alla mafia e comunque alla malavita, rispetto allo sfruttamento tecnologico e alle opportunità moderne nel web. Ritornando alla questione dell'hackeraggio, è un problema enorme, specialmente qui in Italia, dove che è uno dei paesi che utilizza di più internet. Oltre a questo, alcuni dei traffici più frequenti, che possono riguardare droga, armi, come detto prima anche file pedopornografici, non avvengono soltanto tramite i social, ma anche tramite deep web, dark web, e lì avvengono i traffici più loschi, quelli più irrintracciabili. E con questo ho detto tutto e passo la parola al mio compagno Giacomo.
0: Allora, quindi abbiamo visto e analizzato come la mafia si muove in questi due ambiti che abbiamo scelto di analizzare, in questi due diversi contesti, uno prettamente legato al territorio e un altro che invece sembra ancora un po' sconosciuto in tutta la nostra società e che rimane tuttora magari distante sia dalla nostra realtà che dalla nostra legislazione. E con questo abbiamo detto tutto, questo era un podcast della Giusta Frequenza, io sono Giacomo.
1: Io sono Francesco e ci becchiamo alla prossima.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9:01.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, alla vigilia del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione è stigmatizzata l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo. È rischiosa perché legittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio, attaccata immediatamente dalla portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova. L'accordo con Washington non è affare di Meloni. Grazie al governo italiano per la sua posizione inequivocabile, ha affermato invece il presidente ucraino Zelensky. Approvate da entrambe le Camere le risoluzioni della maggioranza, ma la polemica con le opposizioni è salita di tono. La Premier ha difeso la nuova legge elettorale, dicendosi poi favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% oltre l'attuale soglia di 50.000 euro. All'attacco la segretaria del PD Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Famiglie e imprese pagano a caro prezzo l'incertezza del governo, ha rilanciato il leader dei 5 Stelle Conte. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha annunciato il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo anche contrarietà per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette le capacità di difendersi dai droni. Intanto in Ucraina, dove circa 600.000 persone sono rimaste senza luce, ancora attacchi russi. Nella notte raid sull'est del paese. Almeno 3 i morti, 6 i feriti. La banda della minicar in azione a Roma sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Scioccante la confessione resa agli inquirenti dai 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Champions League, serata da incubo ieri per la Roma all'Olimpico, giallorossi ribaltati dal Real Madrid dell'ex Mourinho, che rimonta 3 reti in 8 minuti, vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche per il Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Stasera Juventus e Milan in Europa League, in Conference di scena l'Atalanta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Dai, dai, grida su, mi ci trovi, frappi si, senta su, vabbè, dai, dai, grida su, vabbè, si, dai, dai, grida su, mi ci trovi, si, si, si, si, ho visto un re,
4: sarò di scuse,
3: ho visto un re.

0: gli hanno portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
1: Sì, beh. Ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi, ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Fermi Polo Montale di Bordighera.
2: Abbiamo qui con noi Linda. Dunque, come trascorri il tuo tempo libero? Hai degli hobby o pratichi qualche sport?
3: Beh, io ho vari hobby, uno tra questi è la chiromanzia.
2: Ah, interessante. E come funziona la chiromanzia?
3: Beh, la chiromanzia è l'argomento di... come posso dire, di leggere nel futuro. Ci sono vari modi per farlo, quelli con le sfere. Io mi occupo dei tarocchi, cioè la lettura con le carte.
2: Interessante. E quando hai cominciato?
3: Ah, ho cominciato per... ero in terza media quando mia madre mi ha preso il mio primo mazzo di carte, diciamo. Perché mi interessava, mi ero incuriosita leggendo su una rivista di quest'arte. Ecco.
2: Beh, allora ti auguro di coltivare la tua passione ancora per molto tempo. Grazie Linda.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte, non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo

così quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

Se si apre una finestra nel tuo cuore e c'è una luce che li illumina, forse ti darà un po' di dolore, ma non chiuderla. E se qualche volta col tramonto nei tuoi occhi c'è una lacrima, non ti chiedere cos'è, perché l'anima

0: le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

the streets there was dancing. C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni,

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Policlinico Gemelli, dove è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata a una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per la interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink, che, denuncia Kiev, compromette la capacità di difesa. A stretto giro la replica di Elon Musk: qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito statunitense e, in ultima analisi, dal presidente degli Stati Uniti. Si smarca il miliardario che attacca, e ora che Zelensky se ne vada. L'omicidio di Garlasco. Ieri Angela Taccia, difensore di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è stata in tribunale a Pavia per ascoltare altri audio di intercettazioni acquisite nel nuovo filone di indagine sulla morte di Chiara Poggi. I nostri nuovi accertamenti possono andare anche a vantaggio di Stasi, ha affermato la legale. Calcio stasera, Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
2: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane. Ah.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Sono le 7:30 e come tutte le mattine suona la sveglia. Ti alzi e ti prepari per andare al lavoro. Alle 8:04 prendi la tua 24 ore e inizi a scendere le scale, pensando a tutto il lavoro che dovrai svolgere. Quel giorno poteva sembrare uno come gli altri, ma appena metti un piede fuori dal portone...
1: La mafia uccide ancora, assassinati a Palermo un giudice e 3 persone.
2: Palermo e le sue istituzioni, lo Stato e le istituzioni dello Stato sono ancora stati una volta colpiti al cuore dalla mafia. Stamattina verso le 8:10 in un agguato sono stati dilaniati da un'esplosione manovrata a distanza il capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, Rocco Chinnici, di 58 anni, 2 militari della sua scorta, il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi, di 33 anni, e l'appuntato Edoardo Bartolotta, di 56 anni, oltre al portiere dello stabile dove abitava il dottor Chinnici, Stefano Lisacchi, che si era avvicinato al magistrato per salutarlo come faceva tutte le mattine. La terribile esplosione è avvenuta proprio sotto l'abitazione del dottore Chinnici, dove i criminali avevano imbottito una 126 con almeno 100 kg di tritolo che hanno fatto brillare quando sono comparsi davanti all'ingresso il magistrato, i carabinieri e il portiere. La poderosa deflagrazione ha provocato una 20 di feriti e notevoli danni all'edificio e a quelli vicini. Fra i feriti, gli uomini della scorta del magistrato ed occasionali passanti. Rocco Chinnici è il 4º magistrato ad essere ucciso a Palermo nel giro di pochi anni. La serie iniziò con Pietro Scaglione, poi fu la volta di Cesare Terrova, quindi...
3: Questo è quello che successe al magistrato antimafia Rocco Chinnici la mattina del 29 luglio 1983 alle 8:05, quando lo uccise una Fiat 126 verde, imbottita con 75 kg di esplosivo, parcheggiata davanti alla sua abitazione, in via Giuseppe Pipitone Federico a Palermo, all'età di 58 anni.
4: Rocco Chinnici era un magistrato siciliano nato a Misimeri il 19 gennaio 1925. Divenne magistrato nel 1952, prima come uditore giudiziario a Trapani, poi come pretore a Partanna, dove rimase dal 1954 al 1966. Proprio quell'anno prese servizio come giudice istruttore a Palermo e, nel 1970, si occupò per la prima volta di mafia.
0: Quando nel 1975 venne ucciso il magistrato Cesare Terranova, Chinnici venne nominato capo dell'ufficio istruzione. All'uccisione del suo collega, con cui si scambiava le informazioni, Chinnici ebbe l'idea di centralizzare le informazioni in una struttura di coordinamento chiamata Pool Antimafia. Da quel momento tutte le inchieste furono concentrate in un unico luogo. Entrarono a far parte del Pool Antimafia anche Falcone e Borsellino.
3: Fu grazie all'intuizione di Chinnici se fu possibile iniziare il lavoro necessario a istruire il maxi processo di Palermo. Con l'esperienza avuta nella pretura di Partanna, voleva riprendere quel contatto diretto con i cittadini. Non si accontenta quindi del lavoro nelle aule di giustizia, vuole fare di più, incontrare le persone, sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza nell'impegno di ciascuno nel contrasto alle mafie.
4: E un'attenzione particolare la rivolgeva ai giovani. Non si sottraeva mai agli incontri pubblici, nelle scuole di ogni ordine e grado, per parlare loro della mafia siciliana, della droga, dell'illegalità diffusa. Non faceva niente se gli impegni si moltiplicavano. Credeva fermamente che per sconfiggere la mafia non bastasse l'attività repressiva, ma ci fosse bisogno di un movimento culturale che scuotesse le coscienze, soprattutto dei più giovani.
0: Le sue intuizioni, investigative, ma anche di carattere sociale e culturale, sono state quelle che poi hanno portato alla quasi distruzione di Cosa Nostra. Senza Rocco Chinnici

0: Nietzsche, infatti, non ci sarebbe mai stato lo sviluppo di una coscienza critica rispetto a fenomeni come lo smercio di droga, che alimentano le casse della criminalità organizzata. Fu lui a scaricare una bomba su boss e picciotti che alla fine, anche se lui non ebbe il tempo di vederlo e saperlo, vennero condannati con il maxi processo.
1: Questa mattina sono un po', diciamo, sono sollevato moralmente perché ho visto le condanne forti, forti che hanno dato alla sezione del tribunale a Gerlando Alberti, 18 anni.
2: Nel marzo 1983, 4 mesi prima di essere ucciso, Chinnici rilascia un'intervista al giornale degli universitari della FGC, Moby Dick. Ecco un brano dell'intervista al magistrato, che parla della solitudine del giudice e della necessità di un impegno della società civile nella lotta alla mafia.
1: Con sé, di quelle persone che poi compongono anche l'opinione pubblica. Allora questa solitudine non esiste, perché la solitudine è nel momento in cui deve decidere, ma ecco, quando so che i destinatari, cioè i destinatari, anche se c'è un 10%, un 15% che sono con lui in quelle decisioni, io per esempio anche qui a Palermo vedo Palermo è una città impregnata e permeata di mafia, però ecco, la stragrande maggioranza della gente, quella silenziosa, quella che non parla, quella che ha paura, quella che teme, quella è veramente col giudice quando il giudice fa il proprio dovere.
3: La mafia non poteva accettare tutto questo, doveva mettere a tacere un uomo che otteneva risultati sia sul piano giudiziario che su quello sociale e culturale. Rocco Chinnici è stato ucciso il 29 luglio 1983. Gli è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile ed è stato riconosciuto vittima innocente della mafia.
0: Parlare ai giovani, alla gente, raccontare chi sono e come si arricchiscono i mafiosi fa parte dei doveri di un giudice. Senza una nuova coscienza, noi da soli non ce la faremo mai.
3: La speranza è il salvagente della vita. Senza di essa andremo tutti a fondo. Rocco Chinnici.

Il podcast Rocco Chinnici, una voce di troppo, è stato realizzato da Luca Eroe, Leone Borghi, Francesca Goldoni, Riccardo Parmegiani, Eberald Biniam e Augusto Sforzi. Dal liceo Laura Bassi di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nell'autunno 2021.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Questa è la storia di un ragazzo che abitava in una strada di periferia. E in fondo un po' assomiglia al ragazzo di Via Gluck, anche se i suoi problemi sono un po' diversi.

È ora di finirla di buttar giù le case per fare i prati. Cosa ci interessano a noi i prati? Guarda quello lì, doveva sposarsi, gli hanno buttato giù la casa, non può più sposarsi. Roba da matti. Io non capisco perché non buttano giù i palazzoni del centro, quelli lì sì che disturbano, mica le case in periferia.

0: Stay with us.
1: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Sono le 11.
4: Bentrovati, da Gianni Di Gaetano. Più che il buio, calano le tenebre sul calcio italiano. Non era mai accaduto prima che le nostre formazioni fossero sconfitte nello stesso turno di Champions League. Esemplificativi numeri, 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati, doppio KO casalingo per 4-3, l'ultimo dei quali ha guastato la notte dell'Olimpico. L'emozione per il ritorno di José Mourinho davanti ai vecchi tifosi illusi da una Roma versione Real, padrona del campo per oltre un'ora, andata su 3-1 con doppietta di Malen e gol di Drun. Ma i cambi dello Special One ribaltano i giallorossi, che subiscono 3 gol in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, che fissano il successo merengues al debutto vittorioso con l'Inter. Non resta che dar voce alle due facce dello spogliatoio, nemmeno a dirlo contrapposte, quella di mister Gasperini e quella di Mourinho.
5: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Eravamo quasi delle sagome, e questo è quello che dà veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo, che le partite bisogna portarle in fondo.
6: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. Lì abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top, molto bene per noi.
4: Non bastasse, doppia tegola per la Roma, gli infortuni muscolari patiti da Dybala e Koné. E dopo l'esordio da 3 punti contro il Lipsia, niente bis per la matricola Como. Avanti 1-0 a Rotterdam con Diao che poi si fa male. E inizia la riscossa Feyenoord, che si impone 3-2, l'analisi di Cesc Fabregas.
7: Questa è una crescita costante della nostra squadra. Prima volta nella storia della nostra società che va in trasferta in Europa. E niente, continueremo a imparare. Sì, sinceramente, sì, hanno avuto alcun cambiamento. È vero che dobbiamo gestire 3 competizioni e anche io ho sbagliato sicuramente alcuna scelta.
4: Europa League alle 18.45, Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus, in Conference alla stessa ora Atalanta-Pafos. Adesso è ufficiale Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. Ho una fame pazzesca, ha detto l'ex tecnico della Cremonese, che ha sottoscritto un biennale. Basket, quinta di Eurolega, terza vittoria della Virtus Bologna 96-94 sul parquet del Paris, stasera Milano-Dubai. In Eurocup successi di Napoli e Venezia, KO Maxima Roma e Tortona. Infine il volley femminile, doppio anticipo della terza di A1, primo successo di Scandicci, 3-0 a Macerata. Con lo stesso score Conegliano, scudettata, vince a Chieri. Ed è tutto, a più tardi.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Se vi do informazioni, divento complice di un delitto e io sono contro la camorra.

0: noi.
1: Siamo Paola della seconda B
2: e Giorgia della prima B del liceo classico Michele Morelli. Questa è la storia di Gelsomina Verde, vittima innocente dell'interminabile faida di Secondigliano. Gelsomina Verde, per tutti Mina, era nata a Napoli il 5 dicembre del 1982. Era cresciuta a Scampia, figlia di una famiglia onesta e semplice. Lavorava come operaia in una fabbrica di pelletteria e nel tempo libero aiutava i bambini del quartiere a studiare o andava in carcere. Proprio qui si era innamorata di un ragazzo, Gennaro detto Sarracino.

marinaro notturno era un criminale che aveva inondato di sangue e violenza le strade di Scampia e che si contrapponeva al clan di Di Lauro. Gennaro era stato condannato a morte per omicidio, ma era riuscito a scappare. La storia con Mina era già finita da un po', ma è proprio lei che i killer della camorra vedono lo strumento migliore per arrivare a Gennaro. Così la sequestrano, la picchiano a sangue per ore, la torturano perché vogliono sapere dove si è nascosto Gennaro. Lei non risponde e così i boss la uccidono con 3 colpi di pistola. E la bruciano. Gennaro si è pentito nel 2017 e in quegli anni si è tatuato sopra una cicatrice, un cuore spezzato con 2 rose che simboleggiano 2 vittime, Gelsomina Verde e Antonio Lanceri. La storia tragica di Gelsomina è stata raccontata molte volte in questi anni, diventando quasi un racconto esemplare della crudeltà e della ferocia della camorra. Questo è accaduto con una puntata della serie TV Gomorra, nella 9ª puntata della 1ª stagione, dove è presente il personaggio Manu, e poi con il film di Massimiliano Pacifico intitolato Gelsomina Verde. Abbiamo scelto questo argomento poiché la vittima è una donna e le storie sulle donne vittime di mafia o camorra non sono quasi mai raccolte, eppure ci sono. Gelsomina era una donna con la D maiuscola, infatti era solare, coraggiosa, forte, colta, tenace e soprattutto libera.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Guardo il tuo corpo nudo, è stato mio lo spazio di un minuto. Quanti altri volti, storie avremo noi? Rispondimi, e stelle e cieli toccheremo noi.

0: Marco, zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Amici radioascoltatori e telespettatori, siamo qua a Casarza Ligure, questa è l'iniziativa I Mutande per un Sorriso. Allora, facciamoci spiegare bene dai partecipanti, dagli organizzatori, di cosa, in cosa consiste.
3: Beh, ancora siamo con i calzoni, quindi, però le mutande sotto ci sono. Beh, provocatoria se vuoi l'iniziativa con un nome del genere, ma giustamente la provocazione, la curiosità fa nascere interesse e uno giustamente si dice cosa vengono a fare e cosa realmente hanno intenzione di fare. A parte la provocazione, il vero punto di tutto questo è riuscire a strappare un sorriso e soprattutto riuscire a fare del bene con quattro cretini, se vuoi, che giocano a pallone. Quindi noi giochiamo molto sulla popolarità di tanti di noi, anche se fanno un lavoro, se vuoi, al di sopra delle righe, per riuscire a portare gente comune a fare del bene con una cifra piccolissima, cioè con quello che vogliono, offerta libera.
2: Ok, quindi spieghiamo per chi non l'avesse ancora capito, questa iniziativa consiste in una partita di pallone con sia squadre locali che questa nazionale, formata da solo attori di film a luci rosse, che prima dicevano che era l'unica nazionale di questo tipo riconosciuta al mondo.
3: Esatto. E noi giochiamo solo ed esclusivamente per beneficenza.
2: E i fondi di beneficenza vanno all'associazione?
3: Di volta in volta può cambiare.
2: Ecco, vediamo, facciamo una domanda. Scusate, che vi passo da dietro che... Allora, una domanda, scusate che vi passo da dietro che...

0: Dal comune di Casalza Ligure, in particolare dal sindaco Claudio Muzio, e quindi siamo molto contenti, ecco, speriamo che di divertirci e di raccogliere molto. Esatto.
1: Invece lei è un attore, però
2: sì,
1: non
2: è come una settimana di mistica, cerca l'intruso. Okay. Sì,
1: lei è un attore, ma non di questo tipo. Lei
2: no, io sono un attore, ma ahimè, una volta ora solo cinema e televisione. Ma io aderisco a questa gioiosa iniziativa perché sono amici, perché secondo me ogni occasione è buona per fare del bene con la gente che va a casa più leggera col portafoglio, ma anche più anche col cuore, perché secondo me sono occasioni in cui fare qualcosa, muovere, stimolare l'attenzione, e quindi il titolo diceva prima Claudio, cioè, i mutanti per un sorriso, perché il sorriso si può anche donare, non solo fare, e allora trovo giusto, sacrosanto, per chiunque possa in qualche maniera raccogliere qualche adepto in più alle occasioni, presentarsi, esserci e giocare questo gioco dello stare insieme.
1: Perfetto, adesso prima di andare al sindaco per l'ultima domanda, com'è nata l'iniziativa, visto che mi dicono che è stata un'idea tua?
3: Sì, è stata un'idea mia, io sono sempre, spesso e volentieri, con Omar Galanti, che oltre ad essere il mio socio è come un fratello, e abbiamo una bambina che è poi sua figlia, ma è mia nipote, ci giochiamo assieme, tutti i bambini, anche noi siamo cresciuti grazie a un pallone, noi a pallone non ci sappiamo giocare, però abbiamo cercato di abbinare la cosa più popolare alla nostra voglia di fare del bene, quindi non c'era nient'altro di meglio che il pallone. Allora abbiamo preso la passione di tutti con la nostra voglia di fare qualcosa di buono, e poi soprattutto anche per noi è un'occasione per dimostrare a tutti realmente chi siamo. Non siamo bestie da andare a vedere allo zoo, siamo persone normalissime con la loro famiglia, i loro bambini,
1: si sfata la un loro, tabù, si
3: sfata la loro voglia di fare del bene. Facciamo un lavoro, ripeto, se vuoi al di sopra delle righe, ma non delle regole, perché noi abbiamo regole molto precise e lo dimostriamo nella vita di tutti i giorni. Per noi le regole hanno valore e ne hanno tanto.
1: Grazie. Passiamo al sindaco di Casalza per l'ultima domanda. Allora, proprio per il discorso del tabù, com'è stata la reazione dei cittadini quando si è saputo subito, almeno dai riscontri che voi avete avuto?
4: Ma guardi, io sono stato contattato da Fabio Gandolfo, che era l'allenatore dell'Atletico Casalza, una squadra di calcio che ha fatto benissimo in terza categoria, arrivata ai playoff, e dagli altri responsabili dell'altra squadra, la C Casalza Ligure, e da Mirta. Mi hanno proposto questa iniziativa e io, con semplicità, ho riflettuto soprattutto sull'aspetto solidaristico, quello dell'aiuto di un'associazione, l'AISM, che ha davvero un gran bisogno e che in questo momento sta portando a casa anche dei risultati molto buoni in termini di ricerca. E ho pensato che qualcuno sicuramente storcerà il naso, però questo non mi deve fermare in un appoggio che comunque è consistito in un piccolo contributo, ma soprattutto nel far sentire la gente di Casalza a proprio agio in questa occasione. Io sono certo che l'atmosfera sarà goliardica, che non saranno gesti o gesta sconvenienti, di questo sono assolutamente sicuro, e quindi ho detto sì, ne abbiamo parlato in giunta e abbiamo assunto questa posizione. Capisco bene che è un po' rischiosa, no? Nel senso che è più facile non far nulla.
1: Però, come diceva prima l'attore con cui abbiamo parlato, cioè sono persone normali alla fine, sono tante idee.
4: Ma questo è un mondo che esiste, magari poi succede che chi non viene qui magari dietro le siepi a sbirciare, no? Purtroppo assistiamo poi a questi comportamenti così un po' particolari, per cui è un mondo che esiste, bisogna prenderne atto, bisogna che nel contesto generale questo mondo sappia integrarsi e comportarsi con degno, con civiltà. Io di questo, ripeto, ne sono certo. E detto questo, non va considerato come un tabù. La società sta mutando, si sta evolvendo, i sistemi di comunicazione, basta andare sul computer e lei apre un mondo, no? Che possiamo solo far finta che non esista. Quindi, al di là poi dei giudizi morali, io lo ribadisco, la questione che veramente mi ha spinto a dare questo patrocinio
1: è la causa.
4: Sì, è l'iniziativa di solidarietà per l'ASM. Io credo molto in questo tipo di iniziativa. Abbiamo fatto tante cose noi come Comune di Casalza, abbiamo fatto dei convegni sulla SLA, abbiamo promosso tutta una serie di eventi che in qualche misura sono andati proprio nella direzione della solidarietà. Casalza Ligure è un paese

0: solidale, fatto di persone sensibili, che io credo capiranno lo spirito di questa iniziativa.
1: Grazie mille. Grazie per a lei.
2: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Siamo qua con Vittoria Risi. Allora, iniziativa Tutti in mutande per un sorriso. Come è nata, da chi è nata questa cosa e come è arrivata a voi, come avete reagito quando fra voi colleghi è arrivata questa notizia?
3: Beh, è nata da ancora più di 3 anni fa, da un'idea di Claudio Arciola, che è un vocalist, un presentatore del nostro settore, che presenzia tutte le fiere, anzi nel settore come una persona molto ovviamente di peso, e quando c'era la proposta ovviamente ovvio che andava a suscitare, vista la nostra professione, una sorta di anche di attenzione, no? O comunque anche di contrarietà, perché all'inizio non è che anzi la prima volta quando siamo venuti qua a fare una sorta, anzi abbiamo giocato la prima volta in Toscana 2 anni fa, e addirittura l'associazione a cui volevamo offrire i soldi non li volevano, perché dicevano che appunto i nostri soldi erano guadagnati in maniera...
1: Ti stavo per fare proprio quella domanda lì, te l'avrei fatta dopo. Cioè, la gente quindi a volte storce un po' il naso questa idea per la vostra professione.
3: Guarda, io ti dirò che è una professione, tra l'altro non è che i nostri soldi siano guadagnati in maniera illegale, no? come se fossimo degli attori normali che girano un film, che però vabbè sarà anche a luci rosse, ma però che entrambi, sia l'uomo che la donna, sono consenzienti di quello che fanno, quindi non c'è niente di illegale e non c'è niente di sporco, anzi volevamo far vedere in questo modo che siamo molto vicini anche ai temi anche di solidarietà, no?
1: E che poi siete persone come le altre.
3: Ma certo, con la nostra sensibilità forse anche di più a volte, visto che siamo molto a contatto con le persone, no? Abbiamo molte persone che ci vengono a vedere, uomini e anche donne comunque, perché nei locali dove facciamo gli spettacoli almeno a me capita che vengano anche delle donne, quindi perché non sensibilizzare anche in questo modo, se il calcio comunque è una cosa che attira molto. Io me ne sono anche accorta in quel poco che sono uscita con
1: degli articoli in
3: su, sì, sul calcio. In ogni caso c'è un riscontro, è ovvio, perché è molto legato anche al mondo maschile, quindi comunque se si sa che vengono delle donne che magari fanno anche la nostra professione, che è un po' più piccantina, attira, no?
1: Quindi c'è un po' sempre pienone nelle partite.
3: Sì, poi qua siamo anche venuti la prima volta quando appunto anche grazie a Mirta Barbetti, che ha aperto il primo sexy shop, appunto ha avuto il coraggio a sersi in Levante, e anche in quel caso è stato veramente un successo, perché comunque che se ne dica, anche se tutti vogliono non farsi vedere che magari usufruiscono, alla fine è una cosa che comunque fa piacere e attira.
1: Ok, invece tornando al discorso del tabù, allora, questa è una domanda un po' personale, com'è vivere, cioè, con la gente, tu negli anni, adesso non so, quanti anni è che lo fai?
3: Da 5 anni.
1: Ecco, è difficile rapportarsi a volte con la gente, è pesante personalmente sentire questo tabù, questo giudizio a volte, questo indice?
3: Ti dirò che io quando ho iniziato, non so se forse sono stata fortunata, ovvio che io sono di un'isola di Venezia, no? Sono veneziana, l'isola si era divisa all'epoca, chi era pro e chi contro, ma poi comunque, non so, sono stata accolta proprio dalla cerchia della cultura di Venezia, che quindi mi sono sentita una sorta di protetta quasi, nonostante facessi quel lavoro, quindi una moderna cortigiana che magari pur facendo un lavoro libertino veniva comunque presa in considerazione. Ti dico, io l'ho presa sempre in maniera positiva, perché è una cosa che ho deciso io con serenità, felicità, e l'ho fatta e continuo a farla con piacere, quindi...
1: Come ti è venuta
3: facevo tutt'altro, no? Sono diplomata all'Accademia di Belle Arti, ho fatto 6 anni da agente immobiliare e leggevo fumetti, guardavo già i film, diciamo che a un certo punto volevo trovarmi io ad essere una di quelle eroine, no? Forti, femminili, facevo una scelta così di peso, diciamo, perché in un certo senso ti segna un po', no? Ti fa anche ti fa essere scelta o meno da altre persone, quindi
1: Poi comunque dobbiamo ricordare molta gente che non ci pensa, che è sempre venuto a giudicare, che è un lavoro. È un quindi lavoro... magari c'è anche il giorno che non ce n'hai voglia, il giorno immagino.
3: No, posso, cioè, allora, a prescindere chi ha a che fare con delle persone, anche le persone dello spettacolo normale, sarebbe dopo avere una sorta di gentilezza, no? Perché sono le persone che. Comunque sono le persone stesse che fanno l'importanza dell'attore o dell'attrice stessa, no? Ma non so, sarà che forse sono stata educata ad avere una sorta di gentilezza, mi piace essere gentile, è ovvio che ognuno può avere anche una giornata magari storta, è ovvio, però è un lavoro che è meglio farlo con serenità, cioè e farlo in maniera professionale, perché già comunque si viene criticati per la scelta, quindi se si dimostra di farlo con delle scelte magari di un certo tipo, viene accettato magari meglio.
1: Ok, ti ringrazio e in bocca al lupo per la partita, vinca migliore.
3: Va bene.
1: Ciao a tutti amici.
3: Ci proviamo.
1: Ascoltatori, telespettatori, ciao.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Gioele, Irene, Damiano. Siamo la classe 3A del liceo classico Alessandro Torlonia di Avezzano, in provincia dell'Aquila. In questo podcast poniamo i riflettori sulle varie forme di mafia presenti all'interno dei nostri territori. Quando si parla di mafia, infatti, a quasi nessuno viene in mente di pensare all'Abruzzo, poiché si ritiene, errando, che questo fenomeno sia esclusivamente confinato all'interno dei territori del Mezzogiorno d'Italia. Perciò è necessario incrementare la propria consapevolezza riguardo questo problema, che, purtroppo, affligge la nostra società e non da così tanto lontano.
1: Come riporta World News nell'articolo di Alessio Di Florio, il 21 marzo 2022, il giornalista Leonardo Palmisano fa vari riferimenti all'Abruzzo e alla penetrazione delle mafie foggiane. Ha trattato le sparatorie tra gruppi, le violenze cangeristiche di San Salvo, comune della provincia di Chieti, e le attività economiche di Vasto, comune della provincia di Pescara. Le inchieste compiute hanno evidenziato la presenza di mafie di ogni tipo, di narcotraffico e di sfruttamento, alimentato dall'omertà totale, del riciclaggio di denaro sporco, del traffico e della detenzione illecita di armi ed altri crimini mafiosi. I territori interessati sono la terra di Casamonica e dei loro parenti e amici, De Rosa, Di Silvio, Ciarelli, Spinelli, Di Rocco ed altri, clan senza nessuna dignità, ormai noti e conosciuti. Lo scorso ottobre molti abitanti di San Salvo e Casalbordino sono stati coinvolti in una maxi operazione antimafia condotta dalle forze dell'ordine di Foggia. In Abruzzo è ormai nota la mafia dei Pascoli a seguito delle molte inchieste condotte tra le province di Pescara e L'Aquila nei confronti di molte aziende agricole.
2: Nella maxi operazione Transumanza, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della Procura dell'Aquila, la Guardia di Finanza di Pescara ha scoperto dei possibili inganni ai danni dell'Unione Europea, che ammonterebbero a circa 5 milioni di euro. In questo momento ci sono circa 75 indagati che, con pascoli inesistenti e la speculazione su titoli di coltura, sono stati accusati di aver incassato milioni di euro. Inoltre pare che sia coinvolta anche la mafia foggiana. Sono state eseguite 25 misure cautelari e 16 perquisizioni in Abruzzo, Puglia, Lazio e Lombardia. 24 imprese e 38 persone sono state private di somme di denaro poiché sono state accusate di autoriciclaggio, reimpiego di proventi illeciti e ricettazione. Dietro tutto ciò c'era un'associazione per delinquere che nel 2014 aveva creato un sistema truffaldino basato su richieste indebite di contributi al FEAGA Fondo Europeo Agricolo.

0: agricolo di garanzia nell'ambito della politica agricola comune, la PAC. Di questa associazione fanno parte 13 persone, accusate di aver finto il possesso delle competenze necessarie ad ottenere la disponibilità dei terreni e dei corrispondenti titoli PAC. Tuttavia, tali nuove imprese erano false ed in combutta con altre società cooperative agricole o associazioni temporanee di imprese, create per fare raccolta di migliaia di ettari di terreno. Queste informazioni sono state estratte dal sito di Notizie Abruzzo del 26 settembre 2023.
1: Come riporta Huffington Post di Alessandra Gelucci in un articolo del 13 novembre 2023, il 25 marzo 1999 nasceva formalmente Libera, associazione molto importante fondata da Don Luigi Ciotti, che incarna perfettamente il senso dell'agire legale. Un fare che richiama i cittadini a rispettare le leggi della Costituzione. Libera è un'associazione che ha costruito legami, abbattuto muri di silenzio, innalzato ponti per modificare il modo di parlare di mafie. Un agire reale, concreto, inclusivo, che ha richiesto la collaborazione di numerosi familiari delle vittime, soci, volontari, docenti e studenti universitari. L'associazione della quale trattiamo è composta da oltre 4.000 giovani e da 5.000 scuole, incluse diverse facoltà universitarie. Questa associazione cerca di argomentare sul tema della mafia, portando come esempi coloro che hanno vinto la mafia, non chi è morto per mano di quest'ultima. È necessario servirsi di un linguaggio tutto nuovo, libero da ogni stereotipo. È stato ricordato anche il 10 novembre 2023 a Pescara, all'Assemblea regionale di Libera Abruzzo. In questa conferenza sono intervenuti diversi relatori che hanno presentato una lettura del territorio, mettendo in luce il fatto che la geografia delle mafie si sta trasformando. Si sono soffermati a discutere in merito alle nuove forme associative di stampo mafioso, di cui farebbero parte anche famiglie rom. Uno degli interventi fondamentali è stato quello della professoressa Lina Calandra, la quale ha condotto una ricerca sui fenomeni criminali in riferimento ai pascoli montani e ai contributi europei della politica agricola comune. Dalle interviste fatte a circa 1.000 persone è emerso che circa 200 hanno segnalato la questione dei pascoli come fenomeno criminogeno. Grazie all'operazione Transumanza sono emerse le cause che hanno messo in ginocchio l'economia abruzzese. In seguito a questa maxi truffa si sono susseguiti diversi arresti in tutta Italia. Grazie a tutti per averci ascoltato, un saluto da Pietro, Damiano, Irene e Gioele.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Is this thing on?

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il Consiglio europeo al via questa mattina a Bruxelles, per l'Italia presente Giorgia Meloni. Al centro del vertice dei 27, crisi internazionali, caro energia e competitività. Domani focus sul conflitto in Ucraina con l'intervento di Zelensky. Il servizio è di Laura Carchidi.
2: I lavori si aprono con la roadmap One Europe, One Market, il piano per rafforzare il mercato unico europeo, semplificare le regole e sostenere le imprese. Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune rispetto alle proposte della Commissione, ha detto il cancelliere tedesco Merz, aggiungendo che nessuno Stato membro dell'Unione Europea può permettersi di versare contributi all'Unione di tale entità. Tagliare finanziamenti russi alla guerra e usare i beni congelati come leva è invece la proposta dell'alta rappresentante UE, Kaya Kallas. Ma è soprattutto sull'energia che si concentra il confronto. L'Italia, rappresentata dalla Premier Meloni, chiede maggiore flessibilità nei conti pubblici per fronteggiare i rincari e sostenere famiglie e aziende. Domani sarà invece la giornata dedicata all'Ucraina con la partecipazione del presidente Zelensky, reduce dagli incontri a Londra, che oggi incontrerà il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo il sostegno militare e finanziario a Kiev e la protezione delle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno.
1: Il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano. A renderlo noto il Ministero dell'Economia in una nota. Si profila una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Orrore in una RSA del Milanese dove quattro anziane ospiti venivano schiaffeggiate, insultate e derise quotidianamente prima di essere messe a letto. Interdetti dalla professione tre operatori sociosanitari, tra loro due uomini, accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa di intercettazioni audio e video che hanno permesso di documentare i reiterati e sistematici episodi di violenza. Record negativo per il calcio italiano in Champions League, 4 sconfitte in altrettante gare, non era mai accaduto nella storia. Stasera si confida nel riscatto, seppur nelle coppe meno blasonate. Sentiamo Gianni De Gaetano.
3: Se qualcosa può andare storto lo farà, sentenzia inappellabile la legge di Murphy. D'altra parte il capitombolo casalingo dell'Inter non lasciava presagire notti da leoni. Così è stato, ancor più inquietante forse il reiterarsi dei numeri negativi. Sia San Siro il Brugia, scritto 4-3, ha fatto lo stesso, seppur di gran lunga diverso il lignaggio, il Real Madrid di José Mourinho in quel dell'Olimpico davanti alla sua vecchia Roma, portata un tempo sulle spalle, ieri perfetta per oltre un'ora sul 3-1, rovesciata come un calzino in 8 minuti e 3 gol merengues. Meno clamore il capo a Villarreal del Napoli di questi tempi della matricola, Como in casa Feyenoord. Resta il triste record, prima volta nella storia, 4 capo su 4 degli italiani in Champions. Non resta che invertire la rotta. Già stasera nelle coppe meno blasonate, Europa League, 18:45 Salisburgo-Milan, ore 21 Celta-Juventus, in Conference alla stessa ora Atalanta-Pafos.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Da mezzogiorno alle 2.

0: pom pom pom pom pom.
1: Hey yo, Radio Jeans, il microfono.
2: Sono musica nera, più nera dei neri nel mondo.
1: Ogni sera la serie musica in pop.
2: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica in pop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Se abbiamo un'occasione un giorno arriverà.
1: Arriverà, arriverà.
0: Dicono che il treno che tu aspetti un giorno passerà.
1: Sarà. Dicono tante cose, ma la verità è che

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo, Santa Margherita Ligure.

Radio Jeans Rappallo Santa Margherita Ligure presenta Da lì in poi, il programma che parte da ogni punto di vista. Da lì in poi è un programma aperto alle singole esigenze delle persone di esprimere se stessi, i propri gusti e le proprie motivazioni. Da questa libertà nasce il dialogo che ci permette di crescere partendo da un singolo argomento per arrivare a discutere di arte, cinema, letteratura, scienze e ogni forma di espressione di pensiero umano.

Ciao a tutti, sono Veronica e frequento il liceo Davigo di Rapallo. Con la mia amica Martina abbiamo partecipato ad un progetto di servizio civile regionale svolto nella nostra scuola e organizzato dal comune di Rapallo. Grazie al servizio civile abbiamo svolto degli incontri di formazione in cui siamo venuti a conoscenza dei progetti dell'Unione Europea per noi giovani. Il programma si chiama Gioventù in Azione e questi progetti mirano ad accrescere la consapevolezza di essere cittadini attivi dell'Unione Europea. Noi siamo un gruppo di ragazzi che autonomamente vogliono partecipare a queste attività dell'Unione Europea. Per far sì che il nostro progetto, chiamato Festival dell'Arte Giovanile, venga accettato, bisogna rispettare alcune priorità, tra cui l'inserimento di giovani disoccupati nella nostra organizzazione. In più, quest'anno l'Unione Europea ha proclamato il tema della violenza come tema fondamentale dell'anno e dunque cercheremo di introdurre un laboratorio sulla violenza che possa essere svolto sulla violenza che possa essere

le attività come la danza, quindi delle attività sportive non agonistiche, e potrebbero essere svolte da dei ragazzi della nostra scuola, delle scuole della nostra zona, che vorrebbero spiegarci e farci vedere la loro passione.

0: Benvenuti a questa nuova puntata di Da Lì in Poi.
1: Oggi parleremo di un progetto fatto da alcune ragazze del liceo da Vigo,
0: appunto, che sono Veronica Crava e Martina Saladino. Spiegaci, com'è che vi è venuta in mente questa cosa del progetto, come vi siete venuti a sapere di, appunto, di questa possibilità di poter organizzare un progetto europeo?
2: Siamo venute al corrente di questa possibilità soltanto partecipando mensilmente a dei laboratori che la nostra scuola proponeva. Erano dei laboratori organizzati dal servizio civile, e partecipando a questo servizio abbiamo conosciuto delle persone che ci hanno aiutato ad idealizzare e a contestualizzare un progetto che noi avevamo già in mente, che è un vero e proprio festival dell'arte giovanile.
0: Appunto, l'arte giovanile, e cosa vorresti inserire all'interno di questo progetto, cioè all'interno di questo festival?
2: Allora, questo festival spazia abbastanza. Arte è proprio in senso lato, perché comporta sì dell'arte, come la musica, come il saper disegnare, come il saper cucinare, ma anche dei laboratori, che sono dei laboratori sulla violenza, al quale tutti possono partecipare, possono ascoltare o possono addirittura spiegare le proprie esperienze personali, se ce ne sono. E si parla di violenza sugli animali, sulle persone, su se stessi, addirittura sui morti, su qualsiasi tipo di
0: violenza.
2: E questo
0: argomento della violenza riguarda appunto il fatto che l'Unione Europea ha proclamato quest'anno come l'anno contro la violenza di genere.
2: Esatto,
0: genere.
2: Esatto.
0: Ok.
2: Esattamente. E appunto, come dicevo, comporterà anche della musica. Infatti nel pomeriggio avremo delle ballerine che balleranno sul lungomare di Rapallo, mostrandoci tutti i tipi di danza, come la latinoamericana, l'hip hop, la contemporanea, la fusion, insomma, anche qui spazieremo.
0: Comunque cercherete anche di coinvolgere altri.
2: Certo, cioè sia da guardare che da partecipare.

0: quanto riguarda l'organizzazione appunto di questo progetto, quando pensate di farlo, di che cosa avete bisogno?
1: Nel intanto senso... abbiamo bisogno del sì, dell'approvazione di questo progetto ufficialmente, dopodiché pensavamo di proporlo per il 21 di giugno per iniziare appunto l'estate, e le attività inizieranno dalle 16 del pomeriggio per dare spazio appunto ai laboratori, al laboratorio della violenza, al laboratorio del disegno, di fotografia, di fumetti, di cucina, di moda, di murales, insomma tutti questi laboratori.
0: Ci spieghi meglio un po' questa questione dei laboratori, cioè nel senso come è organizzato?
1: È organizzato in questo modo. Alunni non solo del Davigo ma anche dell'Artistico, del Di Ambrosi Snatta, insomma di tutte le scuole del Levante e anche del Ponente, perché no, metteranno appunto a disposizione la loro arte, la loro capacità di saper fare qualcosa, dalla cucina appunto al disegno. E non solo ci sarà da poter guardare, ma addirittura da poter partecipare. Ci saranno a disposizione, ad esempio, per il disegno, dei fogli, dei pennarelli o qualsiasi cosa servirà per chi vuol disegnare o mettere appunto in mostra quello che sa fare.
0: Sì, è un progetto, comunque sia un festival aperto ai grandi, ai più piccoli, a chiunque voglia farlo, nel senso... Ma fate parte di qualche associazione o vi appoggiate a qualche gruppo di persone per organizzare?
1: No, siamo due amiche che, essendo venute a conoscenza di questa possibilità grazie al servizio civile, hanno voluto cercare di organizzare questo festival dell'arte giovanile.
0: Cosa vi aspettate da questo festival, o comunque sia che risposta, la finalità, che risposta vi aspettate di ottenere dal comune o dalle persone?
1: Ci aspettiamo innanzitutto di coinvolgere più persone possibili, non soltanto appunto di Rapallo, ma giovani provenienti da qualsiasi scuola, ragazzi che hanno magari già finito la scuola, che sono all'università, adulti, bambini, insomma coinvolgere più persone possibili per passare tutti insieme una giornata all'insegna dell'arte.
0: Per quanto riguarda i gruppi musicali, che genere di musica proponete?
1: Anche qui vorremmo appunto spaziare tra i più vasti generi musicali, quindi dal pop al rock primitivo anni 60, e fino ad arrivare ad un alternative metal molto moderno come quello degli Alter Bridge.
0: Appunto, chi vuole può partecipare a questo progetto, nel senso a questo concerto?
1: Può guardare, può applaudire e può godere della nostra musica.
0: E ovviamente per quanto riguarda il concerto chiamerete dei gruppi che sono in attivo nel Levante, esatto. Può essere Santa, Rapallo, Chiavari.
1: Parlo ad esempio per il mio gruppo, noi abbiamo un batterista di Recco, io sono di Mezzanego, il chitarrista di Lavagna, insomma siamo sparsi un po' in tutto, esattamente.
0: Possibilmente se avete qualcosa da farci sentire, vedo che qua avete portato una cover, una canzone rifatta da voi.
1: Vi facciamo sentire White Knuckles degli Alter Bridge.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Da mezzogiorno alle 2:00.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause
1: radio
0: should be
1: fun. Radio Jeans. Il mondo intorno ai 20.

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia la Premier Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando ad una risposta coordinata per rispondere ad una crisi che sta mettendo sotto pressione le famiglie e le imprese, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Sul tavolo anche il quadro di bilancio pluriennale dell'Unione, sul quale le posizioni tra i 27 sono molto distanti. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, atteso in presenza il presidente Zelensky. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, mentre tra le persone è del 9,3%, indice in lieve calo rispetto al 2024. I dati segnalano inoltre dinamiche differenziate. Essere una famiglia di migranti o con migranti espone ad una maggiore vulnerabilità sociale. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte dall'Italia alla Commissione europea e al Parlamento, lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Prosegue la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. L'ultimo bollettino medico, diffuso intorno alle 14, conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. La radiografia al torace mostra la buona ripresa del polmone operato, quello destro. La seduta di fisioterapia odierna ha comportato un'attività motoria completa. Inoltre alle 12 il Papa ha concelebrato messa al decimo piano del Gemelli, dove è ricoverato. L'informazione torna più tardi.
1: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans. Yeah.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: sono le 16:05.
1: Ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27, un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto, in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost trascorso bene la notte, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della giornata internazionale dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione, a livello globale si stima che un bambino su 4 viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto, a più tardi.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato, io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai,
0: mangiamo dopo. Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Bambino di 8 anni denuncia la madre che guidava in stato di ebbrezza. Un bambino di 8 anni ha fatto arrestare la madre perché stava guidando in forte stato di ebbrezza. Il bambino era in macchina con la madre, che aveva alzato un po' troppo il gomito, e il fratellino di 5 anni. Con il suo cellulare ha deciso di chiamare il 911, avvertendo l'operatore che la madre stava guidando in modo molto strano. Sulle prime l'operatore non aveva dato molto peso alla cosa, ma le chiamate si sono ripetute, tanto che la madre gli ha tolto il cellulare quando si è resa conto di quello che stava facendo il bimbo. Alla fine la polizia ha individuato l'auto della donna, che si era appena fermata presso una caserma dei vigili del fuoco per dire che non si sentiva bene, e alla fine hanno arrestato la donna, sperando che la donna impari la lezione. Voi pensate che la lezione sia riguardante l'alcol e la guida, la sicurezza e l'esempio materno? No. Il bello del bello di questa notizia è che, secondo il redattore, la lezione è quella che un bambino di 8 anni è troppo giovane per avere un suo cellulare. Rami Flash. Siccome il numero di emergenza è il 911, significa che è accaduta ed è stata così raccontata negli Stati Uniti, da cui possiamo dire che i giornalisti USA superano in fantasia e stranezza ogni stranezza non strana. Rami Flash. Ed ora noi la canzone dedichiamo alla sbronza. Love Hangover, Diana Ross, una splendida canzone che ha fruttato il primo posto in simultanea nel marzo 1976 nella classifica Billboard Hot 100, Hot Soul Singles e Dance Play. 3 minuti e 40 nella versione singolo che stiamo per ascoltare, ma uno dei primi brani disco da mixare di 7 minuti e 40 della versione full, una sbronza d'amore per la soul singer della Motow, Love Hangover, Diana Ross.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Occupato?
1: Oh dai, torna in pista che il DJ ha messo Radio Jeans.
0: Come, davvero?
1: Ma sì, stump stump in jeans, dalle 21:30 a mezzanotte, solo la migliore musica house.
0: Oh, aspetta, mi tiro sui pantaloni e vengo.
1: Dai, dai, dai.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: roll.
1: Sono le 17 e 5 minuti.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Preso atto del buon esordio del Mancini bis al timone della nazionale, desiderosa di rivivere l'emozione dei mondiali dopo 3 mancate qualificazioni, il calcio italiano ripiomba d'improvviso nel limbo, stabilendo un record oltremodo negativo in Champions League. 4 partite, 4 sconfitte, 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Sanguinosi 4-3 casalinghi subiti dall'Inter col Bruges, ancor più cocente quello della Roma col Real dell'ex Mourinho, dominato per più di un'ora, capace poi però di ribaltare il risultato con 3 reti in 8 minuti. Quasi incredulo Gasperini glaciale, almeno in apparenza, lo special one.
3: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo.
4: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. E abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top, molto bene per noi.
2: E piove sul bagnato sia per Inter e Roma in tema infortuni, tutti muscolari. Lautaro Martinez tornerà in campo dopo la sosta di novembre, ai box anche Dybala e Koné. Stasera il riscatto si spera possa passare attraverso le altre ribalte, seppur meno blasonate. In Europa League alle 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 la Juventus attesa dal Celta Vigo, alla stessa ora ma in Conference Atalanta-Pafos. E tiene banco alla vigilia la capacità di tenere alta la concentrazione a prescindere dagli avversari, si esprimono così Spalletti e Sarri.
5: La squadra che ha qualità, andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
6: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, tutte le squadre prima o poi ti mettono in difficoltà, essere umili da accettare questo è fondamentale.
2: Voltiamo pagina, arrivano medaglie d'argento per gli Italia mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, l'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca. Basket, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta in Eurolega, dove finora ha collezionato 4 sconfitte in 5 gare nel sesto turno di regular season. Le scarpette rosse ospitano al forum alle 20:30 Dubai, domani Virtus Bologna a Basconia. Tennis, si ferma agli ottavi il cammino di Jasmine Paolini a Wuhan in Cina, l'azzurra è stata sconfitta nettamente 6-2-6-0 dall'inglese Kartal. Tra gli uomini a Shanghai delineata la prima semifinale che opporrà Zverev a Davidovic Fokina. Ed è tutto, buona serata.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Salve a tutti, io sono Matteo Zerillo dell'IT Lucarelli di Benevento e insieme ai miei colleghi Antonio Caporaso e Bruno Francione abbiamo scelto come argomento del podcast la vita politica di Impastato unita alla sua radio. Ma passiamo al sodo. Per iniziare, chi era Peppino Impastato? Peppino Impastato era un personaggio straordinario, non solo perché ai tempi fu uno dei pochi a denunciare delle realtà mafiose che molti fingevano di non vedere, ma perché lui stesso proveniva da una famiglia affiliata al crimine organizzato ed ebbe il coraggio di fare una scelta differente. Giuseppe Impastato nacque il 5 gennaio del 1948 a Cimisi, in provincia di Palermo, da Felicia Bartoletta e Luigi Impastato. Peppino era diverso dagli altri, per lui legalità e giustizia erano valori irrinunciabili e crebbe alimentando idee politiche che poco si adattavano all'ambiente nel quale era costretto a vivere. Ancora giovanissimo, Peppino ruppe con il padre, che lo cacciò di casa, ed iniziò un'intensa attività di studio, diventando infatti poi giornalista. Ovviamente, gli amici di suo padre non potevano sopportare che qualcuno portasse alla luce del sole i loro sporchi traffici. Non a caso, il 9 maggio del 1978, Peppino Impastato venne ritrovato nei pressi di un binario ferroviario, dove il suo corpo, quasi irriconoscibile, era stato prima sfigurato dai sassi e poi dilaniato da una carica di esplosivo. Inizialmente le indagini parlarono di un atto terroristico finito male e addirittura di suicidio, ma tutti sapevano che la mano dietro all'efferato omicidio era quella di Cosa Nostra. Poco fa ho parlato di politica, ma vediamo più nello specifico i suoi ideali. Come abbiamo già detto, Impastato proveniva da una famiglia mafiosa affiliata a Cosa Nostra, ma lui si distinse per la sua ideologia completamente diversa da quella familiare. Si avvicinò alla politica durante il periodo del liceo e aderì al Partito Socialista. Fondò anche il giornalino L'Idea Socialista, ma dopo pochi numeri venne sequestrato. Ricollegandoci a quanto detto prima, ruppe rapporti col padre e il motivo fu proprio politico. Mentre il motivo dell'avvicinamento al Partito Socialista si basa prettamente sulle emozioni e su una forte esigenza di reagire alla sua condizione familiare, divenuta ormai insostenibile. Nel 1978, invece, si candidò alle elezioni comunali con la lista Democrazia Proletaria, ma non riuscì a sapere i risultati poiché venne assassinato. Un altro capitolo molto importante della vita di Peppino Impastato è la sua radio, Radio Out. Lui utilizzò Radio Out come strumento per denunciare la mafia del suo territorio. Attraverso la trasmissione ridicolizzò il boss Gaetano Badalamenti e questa fu una delle cause della sua morte. Radio Out nacque per volere di Peppino Impastato, affascinato dal potere delle radio libere, e per la realizzazione del progetto chiese aiuto a Danilo Sulis. Mentre per la trasmissione della radio, Impastato si appoggiò a Radio Sud, che raggruppava tutte le radio libere della sinistra. La radio entrò a regime nel 77 e la trasmissione durava 6 ore. Il picco della trasmissione veniva raggiunto il venerdì sera, quando davanti al microfono c'era Peppino. Io penso che il suo impatto sociale si noti soprattutto nel modo in cui ha ispirato molte persone a opporsi al potere criminale, diventando così un simbolo di resistenza e impegno civico, ma facendoci anche capire quanto sia importante potersi esporre liberamente, che sia in una piccola realtà o in una grande come la sua, ma che per alcuni lo stava diventando fin troppo. Detto questo, ringrazio tutti dell'ascolto e ne approfitto per ripresentare me ed il mio gruppo, formato da Francione Bruno, Caporaso Antonio e Zerillo Matteo dell'IT Lucarelli di Benevento. Grazie a tutti.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.

0: Reggae la radio.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Entra nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo, inclusa Giorgia Meloni. Oggi giornata dedicata all'economia, primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica e la fiammata inflattiva provocata. L'Unione europea sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa. A seguire, i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale, molto lontane in materia le posizioni tra i 27 divisi in due blocchi: da un lato gli amici della coesione e 17 paesi, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo; sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. La piaga degli incidenti mortali sul lavoro: oggi 3 vittime, un operaio è morto mentre stava lavorando questo pomeriggio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Ancora sconosciute le cause e la dinamica dell'incidente. Un altro lavoratore, un autotrasportatore di 61 anni, è morto schiacciato da pesanti tubi nel porto industriale di Cagliari. Un operaio di soli 23 anni è morto invece in una cantina sociale in provincia di Chieti mentre lavorava con un macchinario. Le aggressioni in minicar a Roma: il fascicolo passa al Tribunale dei Minori. Due giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le 6 vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio non è un mostro, ma dovrà pagare, ha detto la madre del 16enne, aggiungendo che vorrebbe incontrare la mamma di Iacopini e chiederle scusa. Donald Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha dichiarato, sarebbe stato edificante. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth. Ne era seguito un corale sdegno internazionale. È tutto, a più tardi.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
3: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
3: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.
1: Yeah. It's my life. My own words, I guess.

back. Bass.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Attendez, c'est Wyclef qui a parlé avec nous. Pourquoi est-ce qu'on est dans la zone là, man? Ah, où qu'on va, man? Laurent, nous là?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Qui va bien que l'on va parler là? Réfugié dans la zone là, attendez.
2: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Fossati da Passano di La Spezia.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, benvenuti alla seconda puntata della nostra trasmissione sugli inni.

0: In questa puntata tratteremo dell'inno inglese con la professoressa Bernabò Antonella. Ora passiamo la parola al nostro inviato Davide.
1: Buongiorno professoressa Bernabò.
2: Buongiorno a tutti.
1: Sono qui per proporle una serie di domande riguardanti l'ormai famosissimo inno inglese. Ma il vero titolo è God Save the Queen o God Save the King?
2: Beh, dipende dal monarca del momento. Adesso tutti intonano God Save the Queen, ma la prima volta che fu intonato nel teatro inglese londinese di Drury Lane, tutti intonarono God Save the King, perché lì il re del momento era Giorgio II. Anzi, questo mi dà l'occasione di dire che l'inno inglese, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è così antico, perché fu infatti intonato per la prima volta come movimento spontaneo del popolo, degli spettatori, appunto, di questa rappresentazione teatrale, solamente nel 1745. Era un momento difficile per la monarchia inglese, infatti il trono di re Giorgio II era insidiato da un pretendente degli Stuart, cioè un papista. Quindi il popolo, per dimostrare il suo appoggio al re, che peraltro era stato addirittura sconfitto inizialmente vicino a Edimburgo proprio dal suo rivale, intonò spontaneamente questo canto. Poi solo successivamente le parole vennero anche pubblicate sul Gentleman's Magazine e agli inizi dell'Ottocento si decise di adottarlo come inno nazionale.
3: State ascoltando Voci dal Network.
1: Cosa sa dirci riguardo l'origine di quest'inno?
2: Sulle origini ci sono due versioni diverse. La prima lo fa risalire a un'epoca più lontana, al 1605, che è un anno importante nella storia inglese, l'anno della famosa congiura delle polveri, la Gunpowder Plot, e sembra che sia stato composto dal commediografo Ben Jonson, mentre la musica fu poi scritta dal compositore John Bull. Secondo un'altra versione, invece, fu scritto nel 1715 in onore del re Giorgio I dal poeta e musicista Henry Carey. Però l'unico dato è la dichiarazione del figlio, non ci sono certificazioni documentate su questa origine.
1: Quando è stato composto l'inno? Si pensava già di utilizzarlo come inno nazionale?
2: No, in realtà no, è nato proprio come un sostegno nei confronti del re in un momento delicato, in un momento in cui la corona era per qualche motivo insidiata, o da un pretendente o da congiure politiche, quindi è nato come forte sostegno nei confronti del proprio monarca.
1: Quali caratteristiche possiede l'inno inglese e in quale modo l'Inghilterra si rispecchia in esso?
2: Le caratteristiche sono diverse. Mi piacerebbe evidenziare il fatto che, come molti altri inni, è composto di strofe, ma come per altri inni è la prima, la più famosa, è quella che è cantata.

0: me piace, è un inno molto solenne, infatti è stato considerato anche un modello perfetto di inno, un archetipo quasi. Ha una musica trascinante e credo che anche una persona non inglese o una persona che non conosce l'inglese possa apprezzarlo e provare piacere nell'ascoltare un inno che ha in sé una melodia, un'armonia che scuote gli animi di tutti.
1: La ringrazio molto per il tempo che mi ha concesso.
0: Grazie a te.
2: Ringraziamo la professoressa Bernabò e Davide. Anche questa volta abbiamo trovato notizie molto interessanti su uno degli inni più famosi d'Europa. Continuate a seguirci e noi ci risentiamo la prossima volta con un altro inno, anche questo con qualche curiosità da scoprire. L'inno spagnolo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Girls.
1: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21:30 solo R&B e soul.
2: Cause radio should be fun.
1: Radio Jeans.
3: Il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. A Cagliari un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece solo 23 anni, l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari per i due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una mini car nel quartiere Monteverde. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. La conquistata è il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca.
2: L'economia.
1: La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, da Italia ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea. Lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia confermano che gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno, attivato un piano per contenere gli effetti della contrazione produttiva e salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali. Intanto in Puglia gli operai tarantini questa mattina hanno portato il presidio da Taranto a Bari per l'incontro con il governatore De Caro. Regione, sindacati, istituzioni locali e parti politiche lavorano alla stesura di un documento unitario. Le organizzazioni sindacali tornano a sollecitare chiarezza sul futuro dello stabilimento. Si allarga nel mezzogiorno la protesta contro il caro carburanti da parte degli autotrasportatori, per lo più auto organizzati con blocchi stradali e interruzioni dei servizi di trasporto. Epicentro nel Foggiano, in Calabria, i blocchi degli autotrasportatori stanno provocando una crisi nei rifornimenti di benzina e diesel. Il governo ci convochi prima possibile, l'appello di Conftrasporto, o dovremo valutare un blocco nazionale. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%. Le più esposte sono le famiglie migranti. Al via la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni ed altri enti locali affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Giornata contrastata per le borse europee che recuperano però sul finale chiudendo appena sopra la parità. Fa eccezione Piazza Affari che lascia sul terreno lo 0,7% a pesare la fiammata dell'inflazione trainata dal costo degli energetici. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: È tutto, a più tardi.
4: Cercavi per caso un programma alternativo?
5: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
4: Bella raga, black music come DJ Steve.
5: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Is the lyrics carried? It must be.

cancella, falla girare così che tutti la possano vedere. Falla girare così che tutti la possano sentire.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: pom pom pom pom pom. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la due giorni a Bruxelles del Consiglio europeo, presenti i capi di Stato e di Governo dell'Unione, inclusa Giorgia Meloni. Oggi in campo i temi economici, energia, inflazione e poi l'avvio della discussione sul bilancio pluriennale che si profila tutta in salita. Domani sul tavolo il tema Ucraina. Laura Supino.
2: Nel vivo a Bruxelles un difficile Consiglio europeo chiamato a far fronte a gravi urgenze economiche e geopolitiche. Primi temi sul tavolo dei 27 sono stati la crisi energetica e la conseguente fiammata inflattiva. L'UE sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente UE Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale dell'UE 2028-2034. Molto lontane in materia le posizioni, con i Paesi membri divisi in due blocchi contrapposti. Da un lato gli amici della coesione, 17 stati, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere tradizionali piani per l'agricoltura e i fondi di coesione. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un netto ridimensionamento del bilancio. Tutta in salita alla ricerca di un accordo da trovare entro fine anno. Domani sul tavolo c'è invece soprattutto il dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles per incontrare il numero uno della NATO, Rutte.
1: Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio ha perso la vita travolto da un pilone mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Grave un suo collega. Un'altra vittima a Cagliari è un autotrasportatore di 61 anni rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. Altri 5 operai sono rimasti feriti nel crollo di un solaio a Lana in Alto Adige. In chiusura lo sport, archiviata la due giorni di Champions, funesta in chiave Italia, proseguono le rassegne continentali. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, mentre alle 21 la Juventus sarà ospite del Celta Vigo. Alla stessa ora, ma in conference, l'Atalanta ospita il Pafos. Gianni De Gaetano.
3: Ci vorrà tempo per dimenticare lo smacco Champions. 4 sconfitte in altrettante gare, soprattutto per Roma e Inter, accomunate da un doppio KO casalingo per 4-3. Doloroso quello nerazzurro al cospetto del non irresistibile Bruges, sanguinoso quello dei Gasperini Boys, che per oltre un'ora hanno dominato il Real Madrid, salvo poi mollare la presa e subire la remontada dell'11 dell'ex Mourinho. Non bastasse per entrambe gli infortuni muscolari di Lautaro, out fino dopo la sosta di novembre, quelli di Dybala e Koné. Ma oggi è un altro giorno, chissà, quello del riscatto, seppur nelle coppe meno griffate. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, poi alle 21 Celta Juventus. Per gli spagnoli da agosto soltanto una vittoria. Alla stessa ora, ma in conference, Atalanta Pafos. Guai a pensare sia facile, dice Spalletti, allineato per la Dea, mister Sarri.
4: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
5: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, ha fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale.
3: Juventus e Atalanta con le torri, Voltemade e Scamacca.
1: Ed è tutto, buona serata.
6: Le 20 in giro. Frostbites. Radio G.
7: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Siamo Gaia, Sofia, Alessia, Sara e Tommaso del Liceo Vittoria Colonna di Roma e state ascoltando La Giusta Frequenza. Oggi vi parleremo di alcune donne che hanno rivoluzionato la storia del crimine, mostrando una nuova realtà di cui pochi sono al corrente. Considerando i recenti avvenimenti di cronaca nera, abbiamo pensato di parlare della figura della donna. Questa volta però non come vittima, ma come carnefice. Per questo oggi abbiamo deciso di raccontarvi la vita e le azioni di alcune donne che sono riuscite a imporsi e hanno scelto la strada della violenza.

0: donna estremamente importante per la storia della mafia è Ma Barker. Kate Ma Barker è stata una criminale a capo di una banda composta da lei e dai suoi quattro figli del centro-ovest degli Stati Uniti, ovvero il Midwest. Ma Barker fu descritta da J. Edgar Hoover, primo capo dell'FBI, come il cervello criminale più crudele, pericoloso e pieno di risorse della fine del XIX secolo. Kate Ma, nel 1892, si sposò con George Barker, con il quale ebbe quattro figli, chiamati Fred, Lloyd, Arthur e Herman Barker. Kate Ma decise di cacciare di casa suo marito, poiché era alcolizzato. Dunque, crebbe da sola i suoi figli. Il primo crimine commesso dalla sua banda fu una rapina nel 1910, in cui nella fuga investirono e uccisero un bambino con la loro macchina. Ma Barker preparava attentamente i crimini senza mai parteciparvi in prima persona, poiché si concentrava nel prendersi cura e nel gestire i membri della famiglia. Venne uccisa il 16 gennaio del 1935 in una sparatoria con l'FBI in Florida.
1: Ma Barker divenne un vero e proprio mito che ispirò moltissimi artisti nelle loro opere. Ricordiamo Bill Kahn nel film La famiglia assassina di Ma Barker, pellicola del 1966. A lei fu dedicata anche una canzone omonima dei Boney M., il gruppo musicale Europop, per la loro celebre Rasputin. Barker fu l'ispirazione anche della serie televisiva Batman. In un episodio c'è la parodia della donna e dei suoi figli. Proseguendo con la storia, in Italia troviamo Assunta Maresca, anche nota come Pupetta. Pupetta nasce a Castellammare di Stabia il 19 gennaio 1935. Era la figlia di Alberto Maresca, un contrabbandiere. Era anche nipote di Vincenzo Maresca, condannato a 7 anni per l'omicidio del fratello. La prima volta che Assunta Maresca ebbe problemi con la giustizia fu quando aggredì una compagna di classe, ma non venne condannata poiché la compagna ritirò la denuncia.
0: Pupetta era una donna molto attraente e, proprio per questo, vinse anche un concorso di bellezza. Si innamorò di Pasquale Simonetti e nel 1955 si presentò incinta al matrimonio con il giovane delinquente. Il loro testimone, Antonio Esposito, veniva chiamato Totone Polignano. Esposito, qualche mese dopo le nozze, fu il mandante dell'omicidio del marito di Pupetta, assassinio che avvenne il 4 ottobre 1955. Pupetta, incinta di 6 mesi, si vendicò, uccidendo Antonio Esposito. L'omicidio avvenne durante il periodo della lotta di potere della Camorra, a causa della gestione dei prezzi del mercato ortofrutticolo. Il 14 ottobre venne arrestata e partorì il figlio in carcere. Fu condannata a 13 anni e 4 mesi, ma ne scontò solo 10. Infatti fu graziata. Nel 1967 divenne attrice, interpretando se stessa nel film Delitto a Posilippo, diretto dal regista Renato Parravicini. Dopo questa esperienza cinematografica aprì 2 negozi di abbigliamento a Napoli e 3 anni dopo si innamorò del camorrista Alberto Ammaturo, con il quale ebbe 2 gemelli. Il loro rapporto si ruppe nel 1974, quando Ammaturo fece accedere il primogenito di Pupetta, ma venne assolto per mancanza di prove. Il cadavere del figlio non fu mai ritrovato. Venne poi arrestato in Perù con la sua nuova fidanzata. Nel 1981 Pupetta fu successivamente accusata di essere la mandante dell'omicidio di Ciro Galli, ma venne scagionata per mancanza di prove.

0: Il 13 febbraio del 1982, nel mezzo della guerra tra camorra organizzata e Nuova Famiglia, Popetta rilasciò una conferenza stampa al circolo della Villa Comunale di Napoli, nella quale minacciò apertamente Raffaele Cutolo, dicendo: «Se per Nuova Famiglia si intende tutta quella gente che si difende dallo strapotere di quest'uomo, allora mi considero affiliata a questa organizzazione». Dopo poco fu arrestata per aver ordinato l'omicidio dello psichiatra Aldo Semeravi, che aveva dichiarato Cutolo infermo mentalmente. Popetta nell'occasione fu anche accusato di traffico di stupefacenti e tentata estorsione. Venne poi nuovamente scagionata. Si scoprì inoltre che la donna gestiva delle feste alle quali partecipavano magistrati ed altre personalità conosciute. Morì il 29 dicembre del 2021 all'età di 86 anni nella sua villa a Castellammare di Stabia.
1: Per quanto queste donne non si possano considerare rivoluzionarie e non abbiano lottato per la loro emancipazione e sicuramente sono lontane dal concetto di libertà che tutte noi auspichiamo per il genere femminile, sono ugualmente riuscite a prendere e mantenere il potere in un ambiente tipicamente molto maschilista e patriarcale. Bisogna ricordarsi che in Italia ci sono eccezioni di donne a capo di gruppi mafiosi. Infatti, il loro ruolo. In Italia ci sono eccezioni di donne a capo di gruppi mafiosi. Infatti,

0: Nell'ultimo decennio, in Italia, abbiamo visto che la donna all'interno della mafia ha un ruolo leggermente più centrale, ma viene estremamente sfruttata e mercificata. Questo si può considerare una specie di cambiamento, nonostante questo cambiamento stia avvenendo in un ambiente pericoloso e immorale? Per approfondire l'argomento abbiamo pensato di parlarvi con un'esperta, la dottoressa Barbara Sargenti, sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia. Grazie per essere intervenuta su Zaytime. Dottoressa, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti. Mi sentite?
2: Sì.
1: Perfetto.
2: Dottoressa.
1: No, perché ho messo viva voce per essere più a mio agio.
2: Perfetto. Dottoressa, partiamo dal contestualizzare l'argomento. Che ruolo svolge la donna nella mafia italiana?
1: Io partirei dall'attualità, anche se ho seguito il vostro ragionamento circa l'evoluzione storica che va un po' di pari passo con quella sociale. Attualmente possiamo dire che l'esperienza antimafia italiana dimostra che il ruolo della donna è cruciale nell'ambito della criminalità organizzata, nell'ambito della mafia, perché possono le donne sicuramente si presentano come attori importanti, nel senso che possono supportare, possono gestire le organizzazioni criminali di appartenenza, e la loro importanza come a contrario viene rivelata dal timore che queste organizzazioni criminali hanno del fatto che le donne possano diventare collaboratrici di giustizia, cioè possano lasciare l'organizzazione, perché ovviamente la mafia, come tutte le organizzazioni criminali chiuse, basate sull'accordo che deve rimanere occulto, anche se si manifesta con una forza di intimidazione all'esterno, hanno come grandissimo timore quello di essere penetrati dall'interno e appunto di subire le conseguenze negative che derivano dalle rivelazioni di quelli che sono stati degli insider. Sempre di più si teme che collaboratrici di giustizia possano diventare le donne. Questo che significa? Se l'organizzazione criminale teme il contributo dichiarativo che per i processi e per le indagini può fornire la donna, vuol dire che la donna all'interno di quell'organizzazione criminale ha acquisito una posizione di rilievo e quindi possiede delle informazioni molto rilevanti circa tutta l'attività illecita, omicidi, traffico di droga, estorsioni, riciclaggio, tutto il panorama delle attività illecite che le mafie, non solo in Italia e in Europa ma nel mondo, perché ormai le mafie hanno una dimensione intrinsecamente transnazionale, manifestano. Diversi collaboratori di giustizia che sono uomini dicono delle donne: loro conoscono tutto sulla mafia. Ovviamente questo non toglie quello che anche voi avevate osservato, cioè il fatto che le donne all'interno delle organizzazioni criminali per esempio agiscono attraverso, sfruttando i loro legami familiari o i loro legami affettivi, i loro legami sentimentali. Questo però non significa sminuirne il ruolo. Infatti io preferisco utilizzare quando anche parlo con i miei colleghi stranieri, preferisco utilizzare come termine quello che le donne agiscono dall'interno, non dietro la scena, perché spesso no, si dice agiscono dietro le quinte, agiscono dietro la scena.

0: scena. No, in realtà non utilizzare il legame familiare, il vincolo affettivo, non significa agire in maniera occulta, significa agire dall'interno interno. Cioè la famiglia è una struttura all'interno dell'organizzazione criminale, quindi è come un maggior grado di profondità. Però è anche vero che il ruolo di mogli e di madri può contribuire in maniera determinante a mantenere e a nutrire la cultura della mafia. Se facciamo un esempio che riguarda il matrimonio, per esempio, il matrimonio può aumentare il potere dell'organizzazione, può creare o rafforzare delle alleanze, può risolvere dei conflitti. Non l'hanno inventato le organizzazioni mafiose. Se era così, diciamo, se è stato così nella storia anche per la gestione del potere legale, può essere mutatis mutandis utilizzato anche nella gestione del potere illegale. Vi faccio un esempio: un importante cartello della mafia napoletana, cioè la Camorra, che si chiama Alleanza di Secondigliano, ed era composta da cinque clan, tra l'altro, che hanno partecipato anche con la nuova famiglia alla sconfitta della nuova Camorra organizzata di cui voi avete parlato. Ebbene, tre di questi gruppi criminali avevano a capo tre boss che hanno sposato tre sorelle, le sorelle Aieta, e nel quarto gruppo diciamo era quello del clan Licciardi. Si tratta di tutti i clan ancora operativi, però io sto facendo un po' una carrellata nel tempo. Nel quarto gruppo spicca la figura di Maria Licciardi, che viene descritta come la principessa dai suoi sodali camorristi, e lei si è trovata in una famiglia, appunto la famiglia Licciardi, che è risultata vincitrice nell'ambito di una feroce faida che si è consumata a Napoli con un contrapposto clan, anzi una contrapposta federazione, perché c'era l'alleanza di Secondigliano contrapposta al cartello Mizzo Mazzarella Sarno.
1: Attualmente ci sono donne considerate pericolose all'interno della mafia?
0: Certamente, abbiamo delle donne talmente considerate pericolose che in quanto detenute sono sottoposte al cosiddetto carcere duro. Si tratta di un regime detentivo speciale, probabilmente lo avete già sentito nominare, si parla qualche volta del 41 bis, anche in alcune, mi è capitato di sentire anche alcune canzoni di alcuni rapper romani che fanno riferimento alle loro condizioni di vita come se fossero al 41 bis. E comunque sì, è un regime particolarmente di detenzione particolarmente severo, che non consente contatti con il mondo esterno, proprio perché il presupposto è di evitare che anche dall'interno del carcere queste persone e quindi queste donne così potenti siano capaci di gestire anche dall'interno del carcere la loro organizzazione criminale. E vi faccio solo degli esempi di due donne, che Maria Licciardi, di cui ho parlato, per esempio, è detenuta al regime detentivo speciale perché è stata condannata per associazione mafiosa, per estorsione, per altro, ma ci sono anche delle altre donne che per esempio appartengono all'andrangheta calabrese. C'è una donna che si chiama Maria Serafina Nocera, che è stata condannata, anche se con sentenza mi sembra che ancora non sia definitiva, comunque, per essere stata la responsabile dell'espansione del potere della sua famiglia, la famiglia Bellocco, nella regione Lombardia, quindi dalla casa madre, che era la Calabria, alla regione Lombardia. Ovviamente lei ha preso questo ruolo così importante in quanto figlio era in prigione e quindi ha potuto utilizzare il suo ruolo di moglie e madre dei boss della famiglia Bellocco.
1: Per la sua esperienza, è più pericoloso un capomafia uomo o donna?
0: Sotto questo profilo la pericolosità non dipende dal genere, è completamente dipende dalle circostanze in cui queste figure criminali si trovano. Direi che al momento statisticamente abbiamo più mafiosi maschi che femmine, ma penso che si possa trattare più di un dato quantitativo che non qualitativo.
1: Ringraziamo la dottoressa Barbara Sargenti, sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, per aver rilasciato questa preziosa intervista. Questa era La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Un saluto da Gaia, Sofia e Sara, del Liceo Vittoria Colonna.
0: Arrivederci, buon lavoro.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Yo, Radio Jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in pop.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Donna salva marito dall'attacco di una tigre con un mestolo. Ha rischiato veramente grosso il malese Tan Bungedu, il sessantenne, residente nello stato Perak, in Malesia appunto. Stava andando a cacciare scoiattoli quando si è imbattuto in una tigre, a poche decine di metri da casa. Gli abitanti del villaggio sono abituati alla presenza delle tigri, che hanno sempre convissuto, per quanta distanza, con l'uomo. Cedio quindi non si è preoccupato più di tanto, consapevole del fatto che, ignorando l'animale, l'animale avrebbe ignorato lui. Ma qualcosa non ha funzionato come al solito e la tigre ha aggredito l'uomo. Jedu ha tentato di difendersi, ma si è trovato completamente sovrastato dalla forza dell'animale. Ero terrificato, ho usato tutta la mia forza per tirare un pugno in faccia alla tigre, ma non se n'è neppure accorta, ha detto. Fortunatamente, le grida hanno richiamato sul posto la moglie dell'uomo, la 55enne Ann Besau, armata di mestolo da cucina. La donna non ci ha pensato su e ha colpito la tigre in testa con il mestolo, inducendo l'animale alla fuga. La donna ha anche tentato di inseguire l'animale senza successo. Jedu ha dovuto essere portato in ospedale, dove è stato operato più volte per le profonde lacerazioni causate dall'aggressione della tigre. Rami Flash. Mettiamoci nei panni della signora Besau ed affrontiamo la tigre, anzi, le tigri, come dice la piccola orchestra Avion Travel Tigri.

0: con l'orchestra Avion Travel Tigris.
1: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Stomp Stomp in Jeans, solo techno, house e dance.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum pum pum pum pum.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a berti una birra oppure a farti uno sprint.
1: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: the world.
1: Basta caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato, io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

son cul.

revenir en avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.